Om mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani